me la scia di un ne. Ah sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice.